Se pe Victor Yagmonji pede bonu menan si ho vlon kan ho ta e mi zero tenun toro min toler ho wangji junior doka e wado moda ho ji don apoline badotudi do aloda lomeha nasis doti mikoronomi ramenjili minabesin totali beton e adion e ramenjili mina si hui Fie et non, yeho, ok? De, do alokan, metton jie.